asciugherà. Non puoi chiedere ad un uomo di svanire come un tuono.